Appena sesso vostro, lo sapete, ognuno sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vinto segno d'amistà. Ve lo mostro, ve lo mostro, vino segno d'amistà, vino segno d'amistà. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti,

con la bocca e più col cuor. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccator, è un vizietto seccator. Siete fade, siete amabili, più tesori il ciel vi die, e le grazie vi circondano dalla testa sino ai pie, dalla testa sino ai pie. Ma la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti.